trasformare l'ora in mesi, come foglia lungo il fiume dentro la corrente, dolcemente arresi, starsene con.

dolce fare niente, dolce respirare, con il braccio fuori dal finestrino farsi trasportare dalla riga bianca in mezzo al nero delle strade, stare come un fiore nella pioggia di quello che accade, sentire gli odori, la merda dei porcini, confondersi con il profumo